0: numero 4.
1: C'è chi è in borna voi, dai dai.
0: Numero 3.
1: Lady Gaga featuring Doechii, Runway.

0: C'è chi è amore voi? Dai dai.
1: Lady Gaga, Ido e Chick Runway.
2: Bibi Rex and David Guetta, Sad Girls.